nendoda yomphongolo njalo ngesonto ekuseni. Sebekhulumile abakuzondayo, sebekhulumile abakuzondayo. Kodwa lo wethu uNkulunkulu, lo wethu uNkulunkulu, ukhuluma kuhle ngendoda yomphongolo.

0: indoda yomphongolo
1: uyizwi lomzalo.
0: Alila kuvinjwa icebo laNkuluNkulunkulu nawe.

0: indoda yomphongolo
1: kuyizwi lomzansi.
0: Vuka moya, nendoda yomphongolo njalo ngesonto ekuseni.